Già. Vorrei sicura. Vorrei sicura. Vorrei sicura che non tienes miedo, che non è una locura. Ripetirte chiaro. Perché un amor con un silenzio d'oro dispara al corazon. Y que es de nuevo tú.